Moko. Ah, Malandani Gante. Ah, Zale Mugabo. Ah, no, my say, come in. Ah, Rizabobo. Ah, Rizabobo. Ah, Rizabobo.